cotón, sei anch'io lo telecomon, la chemise il malo sempre chiavo, dei noi alleghi, voglio un colpo, l'aria e tempo solo.